Dare nostri, nomine Domini, nomine che sgagliano a terra meglio, nomine svolgisco, vogliamo che il servizio andasse di centro resista, stesso legno, e di un attacchio tuo, e andate insieme a per Cristo, nome nostro, amen. Benedicta viene potente, Pater Spiritus Sesto, descendi vos, mare di sempre.